0: vostra parente.
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando

bell'uovo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, il strano suono, il vostro sacrificio.